non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va, sa parlare di tutto e di niente e ne sa più di un saggio di politica oppure di sport.